stringi la mia mano e dici amici come prima, ma che dici, amici noi non siamo stati mai innamorati, sì.

ti giuro mai. E adesso stringi la mia mano e dici: amici come prima, ma che dici? Amici noi non siamo stati mai innamorati, sì. Magari